0: Ti
1: passerò.
0: Se t'amo con acclama, ci t'amo e
1: l'amo.
0: Se il mio nome, ti ne partirà pa, Carmena. Se mo che ti si fra,